0: Negado, nekonye dana go dikereli yego Kena Express.
1: Wagura, wagidoi.
2: Dakoira ne double shot. Dakoira ne double shot. Ela bere luma so so rogero eta go mase go shaina. Make uno kyo deke deire. Dakoira, no kyo deke deire.
1: Jesia Duthi, era uga no wagura.